recendi, si vedi corra te qui, poi li carre, poi li corro, si po si che si po vorno, ecco lei vin. Ande ho fecchette un tutt foito, sas leghe in cento, ti roito, ed è scelalice fuori.

Jako bancho al volante iscioputà. Per un jaro sosem voltam a su tancia che al nebbia mos di marcia. Sono stata di hongo sciocca del vengon. Jako un mano ti mozzinetto.